0: qui, ciao, arrivo a lui.
1: E poi ho telefonato a zio Pino e ho detto che è successo, non fate esagerare, mi fanno pezzi assieme.
2: Ovvero?
3: Qui Pino.
4: Poi sapete, è molto lì.
1: Niente mi è molto lì.
4: No, è molto lì.
2: E mo?
4: È più lì.
1: Mo lo fanno
4: un attimo.
3: Vai,
4: a dove?
2: E vai, vai.